0: mole mole mai
1: Whaka mole mole mai
0: E tau tuia nuku tūta
1: Tau tuia nuku tūta
0: Awa negati pili mai
1: Awa negati pili mai
0: Toki hukia whakasepe sepe
1: Toki hukia whakasepe sepe
0: Ka kua pihia
1: Ka kua pihia
0: E haku loto